ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt, ho messo via.